without you here. Like a bird without a song. Nothing

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:10. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

fatto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: But you're just a boy.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di giovedì 20 agosto. In apertura parliamo delle botteghe che spariscono in Sicilia, si resiste meglio che nel resto d'Italia. Comunque il quadro tra crisi, sfide dell'intelligenza artificiale, scommesse sul futuro. La Sicilia risulta tra le regioni meno colpite dalle chiusure. Ecco cosa emerge dall'ultimo report della CGA di Mestre. Le attività commerciali di prossimità erano parte integrante delle comunità, cuore pulsante dell'economia. Il negozio, gli alimentari sotto casa, il sarto, il fabbro, il calzolaio. Oggi la situazione è ben diversa. In 10 anni, dal 2015 al 2025, l'Italia, da nord a sud, Sicilia compresa, ha perso mediamente più del 25% degli artigiani ed è passata da 1.349.797 sedi di imprese artigiane e botteghe attive a 1.225.817. Etna, un danno da 22 milioni di euro a sei esercenti, serve un piano strategico per emergenza. L'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti limitazioni all'operatività dell'aeroporto di Catania rischiano di avere un impatto economico ben più ampio di quello legato al solo trasporto aereo. Secondo una nuova elaborazione di Assoesercenti, infatti, sarebbero oltre 104.000 i passeggeri associati ai voli cancellati, con una ricaduta potenziale sull'intera filiera turistica siciliana che, nello scenario più severo, può arrivare a circa 22 milioni di euro. A Palermo, polveri sottili, biossido di azoto e traffico. I report 2025 di ARPA Sicilia fotografano una città ancora alle prese con livelli critici della qualità dell'aria. Sotto la lente la zona del porto, in particolare trasforamenti dei limiti, sabbia sahariana e nuovi target europei. Il capoluogo è chiamato ad accelerare verso gli obiettivi di qualità fissati per il prossimo decennio, quindi si va verso il 2030, ma la strada si preannuncia davvero lunga. Voltiamo pagina. La regione siciliana compra guanti non a norma, maxi risarcimento chiesto a due burocrati. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Alfio Drago e Ugo Savettiere a un maxi risarcimento per danno erariale, 5.690.000 euro. A Palermo l'auto di Don Ugo Di Marzo, ricoperta di olio motore, indaga la polizia. Il parco di Roccella ha denunciato l'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere. Tentato omicidio a Messina, ferito alla schiena da due colpi di pistola mentre torna a casa in bici, l'agguato vicino al villaggio di Zafferia. La vittima sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere i proiettili, indagano i carabinieri. Graviano scrive ai giudici di Caltanissetta. Ho altre cose da dire su Berlusconi e Dell'Utri. Per gli inquirenti è l'ennesimo tentativo del boss stragista di non rimanere a vita in regime di carcere duro. Abbiamo anche il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Individuato l'ultraleggero scomparso in Calabria e decollato da Capo d'Orlando. Morti i due occupanti. Il velivolo è stato localizzato all'aghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. È morto l'operaio caduto da un'autobotte a Mazara, cordoglio dei sindacati. Quello che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell'ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari. Questo è quello che hanno detto e dichiarato i segretari generali di Fly CGL, Fai CISL e Uila Uil Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, i quali hanno espresso la loro più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del lavoratore. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto a Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, con Dez Umore. Al Suc la serata comica con Bisi e Ricciardi. Mentre in provincia di Trapani, a Partanna, in piazza Falcone Borsellino, si esibirà dal vivo Leandro Baldi. Questa sera, ospite per Cantando Sanremo. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Per voi tutti di buon ascolto con la nostra radio, naturalmente a risentirci alla prossima edizione. Buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Estate.
1: The Summer is Music
3: su Radio Reporter.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo di oggi, venerdì 21 agosto, in studio Filippo Birzi. Le previsioni sulle 9 province della Sicilia, ma apriamo con una piccola panoramica sull'isola. Oggi anticiclone sulla nostra regione. Questo venerdì sarà contrassegnato da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà senza grossi problemi in un cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 31 e 33 gradi, minime per lo più stabili. Adesso a seguire le minime e le massime delle 9 province siciliane. Agrigento tempo, sole caldo minima 22, massima 31. Caltanissetta sole caldo minima 20, massima 34. Catania sole caldo minima 25, massima 33. Enna sole caldo minima 18, massima 31. Messina sole caldo minima 25, massima 33. Palermo sole caldo minima 25, massima 32. Ragusa sole caldo minima 21, massima 31. Siracusa sole caldo minima 25, massima 33. Concludiamo con Trapani sole caldo minima 25, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi venerdì 21 agosto a cura della nostra redazione giornalistica con Filippo Virzi, che vi augura una splendida giornata e buona estate.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: La migliore musica su Radio Reporter 98.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
9: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
4: Ancora un appuntamento insieme con l'oroscopo del giorno per oggi venerdì 21 agosto a cura di Filippo Virzì, che leggerà per voi i segni zodiacali passo per passo. Ma in apertura, come di consueto, facciamo una piccola panoramica zodiacale. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, vi attende un giorno profondamente creativo. Se dovete viaggiare, avrete l'opportunità di scoprire situazioni stimolanti da cui potrete imparare molto anche sul piano umano. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e all'Acquario, la curiosità stimolerà la vostra mente, datele soddisfazione, intensificate il piacere della lettura, del teatro, del cinema e della buona musica. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, non lasciatevi condizionare dalla luna negativa, non perdete la fiducia nelle vostre possibilità. Procediamo con la lettura dei segni zodiacali. Ariete, sarà un venerdì quest'oggi magnifico. Toro, le vostre iniziative saranno facilitate. Gemelli, il vostro atteggiamento non passa inosservato. Cancro, oggi avrete un grande affare. Leone, giornata spettacolare per voi. Vergine, avrete in programma molte spese. Bilancia, affari di cuore quest'oggi. Scorpione, sentimenti al ribasso. Sagittario, sarà una giornata bellissima. Capricorno, cercherete di eliminare i pensieri negativi, concentratevi su quelli realmente importanti. Acquario, spingete il piede sull'acceleratore, è il momento giusto. Ed infine il segno dei pesci, cercate di essere elastici. Con il segno dei pesci si conclude l'appuntamento astrologico di oggi, venerdì 21 agosto, letto per voi da Filippo Virzì. Non mi rimane altro che augurarvi una splendida estate ed una fantastica giornata. A risentirci.
5: No stress, no limits,
6: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
7: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
8: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
9: Due minuti,
10: estate,
9: un libro.
11: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
12: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
10: Chi è Baiana?
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Ma
15: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea.
20: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
22: Come vuoi.
21: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
23: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
24: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
25: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: I partner di questo programma sono
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
33: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
36: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
37: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
38: Radio Reporter.
39: Se ami la musica.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di venerdì 21 agosto. Apriamo con le cantine siciliane cariche di vino. In breve, nell'isola risultano ancora stoccati più di 2,6 milioni di ettolitri. Rischio tensione finanziaria per le aziende. Per ridurre le eccedenze e dare sollievo ai produttori locali colpiti dal calo dei consumi, questa è la causa. Le centrali cooperative chiedono ulteriori misure di sostegno, come distillazione di crisi. In base all'ultimo report di Cantine Italia, elaborato sui registri telematici dall'ICQRF, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in Sicilia il vino stoccato fino allo scorso 31 luglio è pari a 2.690.094 ettolitri, di cui 1.406.607 nella sola provincia di Trapani, settima in Italia per giacenze. Fondi PNRR per le piste ciclabili appesi a un filo. Il Ministero dichiara no alla proroga per il fine lavori a Palermo. Il sindaco cittadino La Galla aveva chiesto un differimento della scadenza prevista il 30 giugno al 31 agosto, ma il MIT risponde l'unica concessione possibile è sull'invio della documentazione. La partita sembra comunque aperta. Carta, assessore al ramo, ha detto i lavori stanno procedendo per rispettare il termine. I consiglieri Argiroffi e Forello aggiungono fallimento totale, si dovranno restituire le somme. Da Palermo a Catania, Sant'Agata, il comitato fa chiarezza sulle misure di sicurezza e sugli accessi in piazza Duomo. Il comitato organizzatore della festa ha smentito le polemiche in merito agli ingressi contingentati per le celebrazioni estive, chiarendo che le restrizioni e i transennamenti sono stati imposti da specifiche direttive del Ministero dell'Interno per l'Ordine Pubblico. Bollettino dell'Etna, le colate rallentano, fronti lavici fermi nella Valle del Bove. L'aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fotografa una fase di rallentamento dell'attività eruttiva, flussi raffreddamento, cenere rada, alvoragine. Ferragosto di controlli anche nel Calatino, rimaniamo in provincia di Catania, blitz della polizia nei locali sulle strade, raffica di multe per 6.000 euro. Operazione ad ampio raggio del commissariato tra centri urbani e contrade di villeggiatura, 7 acciate, 5 città etnee, 264 persone identificate, 17 presidi di blocco attivati. A Palermo, paziente grave, interviene la Croce Rossa per un trasferimento ad alto rischio all'aeroporto di Bocca di Falco. Un equipaggio di volontari è stato attivato d'urgenza dall'ISMET per eseguire le delicate operazioni nella pista di rullaggio. Cambiamo decisamente argomento, ristorante abusivo a Paternò, titolare multato per oltre 8.000 euro. Un ristoratore ventenne sanzionato con 8.164 euro e diffidato a chiudere per mancanza di scia e autorizzazione sanitaria. Omicidio dello Zen a Palermo, la decisione dopo gli interrogatori, i tre indagati restano in carcere. I due minorenni sono ora al Malaspina, il 34enne Paolo Puleo invece al Pagliarelli. Sono accusati di aver ucciso Vito Genovese e di lesioni personali per il ferimento del cognato. Mafia e racket a Palermo, un Kalashnikov e 75 bossoli, la firma delle intimidazioni. Munizioni cinesi fabbricate nel 1966, albanesi nel 1983 e italiane da fiocchi. Gli esami di RIS affermano che nei quattro raid di marzo e aprile fu usato sempre lo stesso mitra. Voltiamo pagina occupandoci degli eventi in Sicilia. Vi porto adesso a Siracusa, in piazza Euripide. Dal 20 al 23 agosto, da giovedì a domenica, una nuova tappa di International Street Food, il tour dedicato ai cibi di strada italiani e internazionali. L'appuntamento è a ingresso gratuito, si svolge ogni giorno dalle 17.30 alle 24, con un percorso di stand aperto al pubblico nel cuore urbano della città di Siracusa. E concludiamo con Pinocchio, l'Agricantus di Palermo. Sergio Vespertino torna in città dal 20 al 26 agosto con Pinocchio, Anatomia di un seme ostinato. Il lavoro scritto dallo stesso Vespertino con Marco Pomer è affidato alla regia di Vito Meccio. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzi per questa edizione del Giornale Radio di oggi venerdì 21 agosto. A voi tutti buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, le notizie della Sicilia per oggi, venerdì 21 agosto. In apertura, termovalorizzatori. Le associazioni chiedono più tempo per le osservazioni. 15 associazioni ambientaliste e sociali hanno chiesto al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana di prorogare i termini per le osservazioni sui progetti dei termovalorizzatori di Palermo e Catania e di rinviare l'audizione fissata per il prossimo 24 agosto. La richiesta riguarda l'esame di oltre 184 elaborati integrativi depositati dall'Ufficio Speciale Regionale per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del Ciclo dei Rifiuti. Erosione. Sicilia, l'ultima spiaggia. Minacciato quasi l'80% delle coste. Circa 140 chilometri di litorale basso sono interessati dal fenomeno erosivo e la regione lavora su un piano di ripascimento. C'è un pezzo di Sicilia, dunque, che si sta sgretolando sotto l'azione degli eventi estremi dell'erosione costiera con grande colpa dell'essere umano. Anno dopo anno le spiagge della nostra isola si stanno riducendo, determinando la distruzione degli ecosistemi. Si tratta del quadro che emerge dall'ultimo rapporto Spiagge, gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane, pubblicato a fine luglio 2026 dall'Osservatorio Città Clima di Legambiente. Cambiamo argomento. A Palermo, vandali nella piazzetta dedicata a Padre Puglisi. La protesta: si chiuda temporaneamente la casa museo. Dopo l'ennesimo oltraggio alla memoria di Don Pino, il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, lancia la provocazione. Ho chiesto inutilmente controlli e presidi. Allora serve un gesto forte. Le foto imbrattate, i lampioncini distrutti, la mancanza totale di rispetto verso un simbolo di martirio e legalità non sono più tollerabili, fanno sapere. Ma allora in centro a Catania, 55enne salvato dai poliziotti con il defibrillatore. Un uomo è stato salvato per il rotto della cuffia dopo essersi accasciato a terra in seguito a un malore accusato durante una visita al centro storico. A intervenire in suo soccorso, prima ancora dell'arrivo del 118, sono stati gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di controllo del territorio. L'episodio è avvenuto a Catania, nei pressi di via Garibaldi, in un'area particolarmente affollata in questi giorni. Guardia di Finanza comunica i soccorsi a pagamento in caso di dolo, grave imprudenza o chiamate ingiustificate. Sono entrate in vigore nuove regole per gli interventi effettuati dal Corpo nell'ambito del Sistema Nazionale di Ricerca e Soccorso. Le spese delle operazioni saranno addebitate a chi provoca una situazione di emergenza in modo volontario o attraverso un comportamento gravemente imprudente. Lo stesso principio di addebito verrà applicato a chiunque richieda l'intervento dei soccorritori senza una reale necessità o un giustificato motivo. Il Corpo ribadisce che chiunque si trovi in una reale situazione di pericolo o tema per l'incolumità di terzi è tenuto comunque a richiedere assistenza normalmente. Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa. Mamma muore in uno schianto mentre era in auto con marito e figli. Era stato anche chiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'incidente si è verificato nella zona di Contrada Fanello. Concludiamo con gli eventi in Sicilia, in particolare con la musica. Vi porto a Cesarò, in provincia di Messina, dove si esibirà in piazza San Calogero Orietta Berti, concerto d'estate in pieno centro. Orario d'inizio, ore 22. Sempre a proposito di musica, a Palermo si esibiranno in provincia, a Casteldaccia, i Cugini di Campania. In piazza Vittorio Emanuele Orlando, al centro del paese, a partire dalle ore 22. Sempre musica, che musica, con Francesca Michelin, a finale di Pollina, con lo Strega Comanda Tour. Siamo sempre in provincia di Palermo, presso il Teatro Parco Urbano. Nuova tournée estiva della cantautrice veneta. L'apertura delle porte è fissata alle 20:30 con inizio alle ore 21:30. Concludiamo con qualcosa di completamente diverso. Vi prendiamo per la gola con la Sagra del Pesce, in provincia di Ragusa, a Pozzallo, in piazza delle Rimembranze. La città marinara del Ragusano apre così 3 giorni dedicati, dal 21 agosto in poi, al richiamo popolare della tavola e dello spettacolo in uno degli spazi più frequentati del centro urbano. Ci sarà anche la musica, con l'opening musicale affidato ai Jackson Friends e a Deborah Jurato. Ed è tutto per questa edizione di oggi, venerdì 21 agosto, con Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento e buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Mattina. È tempo di musica con Radio Reporter.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di venerdì 21 agosto. Apriamo con le cantine siciliane cariche di vino. In breve, nell'isola risultano ancora stoccati più di 2,6 milioni di ettolitri. Rischio tensione finanziaria per le aziende. Per ridurre le eccedenze e dare sollievo ai produttori locali colpiti dal calo dei consumi, questa è la causa. Le centrali cooperative chiedono ulteriori misure di sostegno, come distillazione di crisi. In base all'ultimo report di Cantine Italia, elaborato sui registri telematici dall'ICQRF, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, in Sicilia il vino stoccato fino allo scorso 31 luglio è pari a 2.600.000

0: 590.094 ettolitri, di cui 1.406.607 nella sola provincia di Trapani, settima in Italia per giacenze. Fondi PNRR per le piste ciclabili appesi a un filo. Il ministero dichiara no alla proroga per il fine ai lavori a Palermo. Il sindaco cittadino La Galla aveva chiesto un differimento della scadenza prevista il 30 giugno al 31 agosto, ma il MIT risponde l'unica concessione possibile è sull'invio della documentazione. La partita sembra comunque aperta. Carta, assessore al ramo, ha detto i lavori stanno procedendo per rispettare il termine. I consiglieri Argiroffi e Forello aggiungono fallimento totale, si dovranno restituire le somme. Da Palermo a Catania, Sant'Agata, il comitato fa chiarezza sulle misure di sicurezza sugli accessi in Piazza Duomo. Il comitato organizzatore della festa ha smentito le polemiche in merito agli ingressi contingentati per le celebrazioni estive, chiarendo che le restrizioni e i transennamenti sono stati imposti da specifiche direttive del Ministero dell'Interno per l'Ordine Pubblico. Bollettino dell'Etna, le colate rallentano, fronti lavici fermi nella Valle del Bove. L'aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fotografa una fase di rallentamento dell'attività eruttiva, flussi di raffreddamento, cenere rada al voragine. Ferragosto di controlli anche nel Calatino, rimaniamo in provincia di Catania, blitz della polizia nei locali sulle strade, raffica di multe per 6.000 euro. Operazione ad ampio raggio del commissariato tra centri urbani e contrade di villeggiatura, 7 acciate, 5 città etnee, 264 persone identificate, 17 presidi di blocco attivati. A Palermo, paziente grave, interviene la Croce Rossa per un trasferimento ad alto rischio all'aeroporto di Bocca di Falco. Un equipaggio di volontari è stato attivato d'urgenza dall'ISMET per eseguire le delicate operazioni nella pista di rullaggio. Cambiamo decisamente argomento, ristorante abusivo a Paternò, titolare multato per oltre 8.000 euro. Un ristoratore ventenne, sanzionato con 8.164 euro, è diffidato a chiudere per mancanza di scia e autorizzazione sanitaria. Omicidio dello Zen a Palermo, la decisione dopo gli interrogatori, i tre indagati restano in carcere. I due minorenni sono ora al Malaspina, il 34enne Paolo Puleo invece al Pagliarelli. Sono accusati di aver ucciso Vito Genovese e di lesioni personali per il ferimento del cognato. Mafia e racket a Palermo, un Kalashnikov e 75 bossoli, la firma delle intimidazioni. Munizioni cinesi fabbricate nel 1966, albanesi nel 1983 e italiane da Fiocchi. Gli esami dei RIS affermano che nei quattro raid di marzo e aprile fu usato sempre lo stesso mitra. Voltiamo pagina occupandoci degli eventi in Sicilia. Vi porto adesso a Siracusa, in piazza Euripide. Dal 20 al 23 agosto, da giovedì a domenica, una nuova tappa di International Street Food, il tour dedicato ai cibi di strada italiani e internazionali. L'appuntamento è a ingresso gratuito e si svolge ogni giorno dalle 17.30 alle 24, con un percorso di stand aperto al pubblico nel cuore urbano della città di Siracusa. E concludiamo con Pinocchio, l'Agricantus di Palermo. Sergio Vespertino torna in città dal 20 al 26 agosto con Pinocchio, Anatomia di un seme ostinato. Il lavoro scritto dallo stesso Vespertino con Marco Pomer è affidato alla regia di Vito Meccio. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzi per questa edizione del Giornale Radio di oggi venerdì 21 agosto. A voi tutti buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.
3: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.

0: sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi

0: Conto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Puoi sbagliare. La musica più bella.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta investendo il nord e il centro Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata. Come

0: il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter. Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.
2: Sono le 14 e 13 minuti.
3: Reporter Flash.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Reporter Flash.
1: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta investendo il nord e il centro Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: La prestazione ha aspetti positivi, la squadra ha già un buon livello di ordine nella fase offensiva, è una squadra pensante, non ha

0: ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Musica scelta da Enzo Marchesi.
1: Radio Reporter. Oh yeah. Sì.

Lego. Lego. Lego.

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash.
2: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico.

0: storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito con

0: gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
1: La prestazione ha aspetti positivi, la squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
4: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

chiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
6: Radio Reporter, dove sei, con chi sei?

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Sono le 20.
5: Reporter Flash.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. Ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Reporter Flash.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre a

0: per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band, A Young My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting, portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo. Amen.

She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Diana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal

battere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

to talk about it. Just relax and let it flow. Let it flow, baby.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.